0: listening to Polio Radio Extra.
1: Just made a banger.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: E quando guarda la torre, ripensa a
2: Lucio
1: Milano.
2: Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio, li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
1: Per sentirsi a Pisa.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
14: Investi in radio, la radio rende.
13: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
15: All of the hits from yesterday to today, only on Folio Radio.

avere un po' più tempo. Ma al tempo lui si ferma senza te. E anche un giorno solo sembra eterno.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: La musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
15: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: come state? Una nuova settimana di Gossipini. Io sono Alice e con me c'è la mia amichetta.
1: Ciao a tutti.
0: Come ti chiami?
1: Sai che mi cringe un botto che non capisco mai. Se vuoi che dico io il mio nome oppure se lo dici
0: sì,
1: tu.
0: Sì, forse sì.
1: Lo dico io. Sono Elisa, buonasera a tutti.
0: Buonasera a tutti. Oppure posso fare l'egocentrica e dire, parlare solo io e dire ciao, io sono Alice e lei è Elisa. Andiamo avanti.
1: Così. Mi piacerebbe però. Cioè secondo me è in linea.
0: Ma perché?
1: Con i personaggi.
0: Ma mi stai dicendo che sono egocentrica?
1: No, perché facciamo un po' ridere.
0: Facciamo un po' le oche.
1: La buttiamo un po' in caciara.
0: Facciamo così. Un po' le oche.
1: Va bene, cara Alice, un'altra settimana è passata.
0: E ne è passata una bella tosta, devo dire. Nel senso che noi abbiamo un bel po' di news from dall'altra parte dell'oceano. A parte che non siamo in un oceano. Vabbè, dall'altra parte, dai. Da quelle bande là, no?
1: Da quelle bande là.
0: Dove fanno un po' i pazzerelli. Abbiamo un sacco di novità, un sacco di musica, un sacco di festival. In realtà solo uno, ma molto grande, molto costoso.
1: Sembra durato tipo un mese.
0: In realtà due settimane per vedere tutti gli influencer che conosciamo su TikTok e su Instagram andarci. Tutti gli artisti che ci sono piaciuti andarci. Tutti quanti ci sono andati, solo noi non ci andiamo perché siamo poracci.
1: Ovviamente. Oh, ma hai visto che sta settimana è uscita anche tipo qualche foto, qualche preview dal film di Michael Jackson?
0: Sì, e ho visto che ci sono state un po' di polemichette anche qui rispetto al film di Michael Jackson. Io non so se, diciamo, sono nella bolla delle fake news di TikTok, però mi sembra di aver capito che l'interprete effettivo di Michael Jackson è un suo parente alla lontana.
1: Veramente?
0: Secondo me è fake news.
1: Ma no, dai, ma non. Cioè, adesso l'hanno truccato bene, però non è che
0: l'hanno truccato bene, l'hanno fatto ballare bene, insomma, l'hanno preparato. Però ci sono un po' di polemichette, soprattutto da parte di sua figlia Paris Jackson. Mm-hmm. E in generale, diciamo che la situazione è molto contrastante. Ma noi dobbiamo ancora andare a vederlo al cinema, quindi ci dobbiamo preparare.
1: Noi abbiamo una lista di film da vedere al cinema.
0: Dobbiamo vedere The Drama, poi Il Diavolo Veste Prada 2, poi il Michael Jackson la biografia e
1: troppe. Che ce ne so? Anche per questo dovremmo aprire un mutuo.
0: Sì. Di sicuro non andremo dove fa pagare credo 20 euro per guardare un film, però ci pensiamo e comunque vi aggiorniamo anche su questo, poi vediamo la settimana prossima come va. Ma nel frattempo noi facciamo il recap di questa settimana, che mi sembra molto corretto da diciamo presentare con questa bella bomba per essere pronti a quello che ci aspetta. Let's go!

0: Questa è una up di un sacco di gente, per cui non starò qui a commentarli tutti quanti, perché sarebbero, ci prendiamo tutto lo stacco solo per dire i nomi di questa, delle persone che hanno fatto questa canzone. Ma quindi procediamo con velocità, speed up.
1: Dove mi porti?
0: Ti porto in California. Nello specifico non mi ricordo in che posto è, in che città è. Vabbè, nel deserto della California, dove ogni anno si tiene il festival del Coachella. Del Coachella, che ormai è diventato più che altro un ritrovo di celebrità. Prima nasce come festival indie, quindi le persone vanno in questo praticello molto carino, ovviamente come dire, appena costruito, perché chiaramente nel deserto non c'è il praticello. Si vestono tutti un po' da cowboy, un po' da hippie. Sì. Ha iniziato ad andare molto in voga nel 2016, quando le celebrità dell'epoca andavano a fare, diciamo, le uscite. Ma comunque è un festival molto famoso, che esiste credo dal 96, non sono molto sicura, ma comunque dagli anni 90. E ci sono passati un bel po' di artisti che hanno fatto delle performance molto molto importanti. Ricordo tra cui Madonna, Beyoncé e altri, insomma, che adesso ovviamente dovremmo andare a cercare. Però diciamo che è un appuntamento molto importante anche per la propria carriera come artista solista o come artista in generale negli Stati Uniti d'America, e anche forse non solo negli Stati Uniti d'America. E nel corso degli anni è diventato particolarmente famoso, per cui abbiamo anche iniziato ad avere più che altro le Coachella vibes, che sono come ci si veste, come ci si trucca, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso è diventato
1: un circo.
0: È diventato Hollywood. È diventato Hollywood, perché adesso tutte le persone famose, diciamo, di Hollywood o comunque di Los Angeles ci vanno per forza. Cioè, tu non puoi, è pieno di influencer, e comunque però la musica non manca, nel senso che ci sono particolari appuntamenti molto importanti, e di solito c'è la line up con gli artisti principali, quindi c'è il blocco forte, sì, gli altri artisti emergenti o comunque indie o altri comunque emergenti. E poi, insomma, via così. In questo caso, quest'anno, what happened?
1: Allora, per me la line up è formata da una sola persona. Per me e per il mio TikTok.
0: Ok.
1: Non so se tu hai percepito altro, ma
0: sì, cioè ho percepito una seconda, dopodiché basta.
1: Diciamo di sì.
0: Perché poi l'hanno chiamato come Biebercella.
1: Quest'anno è stato veramente il suo spettacolo.
0: Un Biebercella che forse dovremmo commentare un po' più approfonditamente rispetto alla sua performance.
1: Anche perché ha ricevuto dei pareri contrastanti.
0: Ha fatto discutere. Però dai, diciamolo che prima comunque abbiamo avuto Sabrina Carpenter.
1: Sì.
0: Che
1: headliner del primo giorno di entrambe settimane, diciamo.
0: Esatto.
1: Perché.
0: E la seconda settimana si è portata Madonna. E Madonna, tra l'altro, ha fatto anche la battuta, cioè di dire: è la prima volta che canto vicino a una persona più bassa di me. Quindi top, abbiamo Sabrina Carpenter biondona insieme a Madonna biondona, che cantavano Like a Virgin. Molto bello. Ci stava da Dio ed è stato un ottimo spettacolo. Ma a coprire quest'ottimo spettacolo fatto di ballerini, di costumi, di bellissimo, arriva Justin Bieber nelle scene.
1: Tu comunque mi stai già introducendo un bias.

0: perché se me lo dici così,
1: sì,
0: stai già portando un parere negativo.
1: No. È una differenziazione di performance. Se tendenzialmente Sabrina Carpenter è bella preparata, con i suoi costumi, con tutta la coreo, eccetera, con i ballerini, piripiripi, ha portato pure Madonna, che non è esattamente la nonna Pina di Vidi Fianco Casa.
0: Sì.
1: Ci sta, cioè è stato un bello spettacolo. Poi Sabrina Carpenter, comunque, dopo questi 2 anni, mi sembra, di tour, insomma, abbiamo imparato a conoscerla bene.
0: Sì,
1: e
0: no,
1: a me piace
0: le performance
1: molto.
0: Live sono fantastiche.
1: Molto molto bello, molto simpatico. E è tornato.
0: Cosa ha fatto il Giustino invece?
1: Ha fatto Kanye West.
0: No dai.
1: Sì, te lo giuro.
0: Non è vero,
1: te
0: dai.
1: Te lo giuro
0: che... Ma non è vero.
1: Sì. Allora, se noi prendiamo, allora, non so se vi ricordate, qualche anno fa Kanye West, al lancio del suo disco, del suo album, aveva fatto questa performance per cui lui ovviamente ha sempre questa scenografia pazzesca, cioè fatta molto bene, molto studiata, eccetera, però non c'ha cazzi di cantare, possiamo dirlo? Non c'ha cazzi di cantare. Quindi metteva in play, e questa è stata anche una critica molto aspra da parte di Salmo in un'intervista, lui metteva play e cantava sulle sue canzoni in lyrics. Quindi diciamo che non faceva lui la performance, la seguiva esattamente come noi cantiamo Figaro Figaro sotto la doccia, capito, no?
0: Va bene, però dai, allora, uno, non è che c'era tutta questa, cioè il palco era praticamente vuoto, quindi neanche quello.
1: Esatto, neanche quello, appunto, cioè avrei potuto giustificare meglio Kanye West, perché comunque la scenografia ci sta, l'immagine, la fotografia, bello, figo, le luci.
0: Già se invece aveva sto fagiolo... in cui la gente cadeva, Billie Eilish è caduta 4 volte.
1: Sì, esatto, aveva sto palco un po' arrotondato, cioè, così. Ma che cosa ha fatto? Ha fatto una cosa che in realtà è piaciuta a molti di quelli che lo seguivano da una vita intera.
0: Anche a me è piaciuto tanto.
1: Anche a me è piaciuto, cioè mi è venuta la lacrimuccia. Non ha fatto quella che volevo che facesse.
0: Cioè? Credo,
1: Never Say Never.
0: Ah.
1: Perché io la parte... No, forse l'ha fatta.
0: No, l'ha fatta, l'ha
1: io
0: fatta,
1: la parte rap di Jade Smith. No, il figlio di Will Smith. La sua memoria. La sua memoria, perché io facevo karate, quindi...
0: Era per Karate Kid.
1: Era per Karate Kid, era molto carino. Sono rimasta un po' colpita, perché lui è partito bello insicuro. Si è messo a cercare su YouTube i suoi vecchi film, infatti Katy Perry, i suoi vecchi videoclip di quando era 14enne, quindi era all'inizio della sua carriera. Katy Perry ha avuto anche la brillante idea di fare una brutta battuta dicendo: speriamo che abbia YouTube Premium, perché non voglio vedermi la pubblicità. Ci
0: Ma
1: sta.
0: Tra l'altro hai notato che mentre ha messo questi video, cioè tu hai detto è partito tutto un po' timidino, un po'.
1: Secondo me sì.
0: Ha anche cambiato voce poi nel mentre.
1: Sì, show you.
0: E poi
1: ha sentito la folla. Ha sentito la folla che comunque era in, cioè era super emozionale, quindi si è emozionato anche lui. Quindi è stato anche molto divertente, secondo me. Quindi lui cantava sulle sue vecchie canzoni in lyrics, quindi sentivi la canzone di lui bambino, da adolescente,
0: sì,
1: non ancora sviluppato, ad adesso che è un uomo, è un papà, eccetera eccetera. E è stato particolare, è stato molto emozionante, perché comunque secondo me lui voleva un po' rappresentare il fatto che non rinnega il suo passato, che a noi è una cosa che di solito a noi fan fa soffrire, il fatto,
0: sì,
1: che magari un artista dica: no, ma quel capitolo lì per me è chiuso, e sei tu, sei sempre stato tu. Non è, sei semplicemente cresciuto, non per forza lo devi eliminare, no?
0: No, è stato carino perché sembrava quasi che ci facesse pace, no? Dopo,
1: esatto,
0: tutto quello che è successo,
1: esatto,
0: quindi è carino.
1: E poi ricordiamo che appunto Justin Bieber negli ultimi anni è stato molto male, ha venduto tutta la sua discografia per problemi economici, eccetera. Quindi anche le sue canzoni, i suoi video non sono più di proprietà sua. Ed è, secondo me, anche il fatto di metterla da YouTube era per dire: io non la posso cantare da solo questa roba, la devo mettere perché devo pagare la SIAE americana.
0: Posso dire che comunque problemi economici risanati dopo i 10 milioni per la partecipazione.
1: Beh.
0: Con il merch, ha fatto tipo il record del merch venduto. E vabbè,
1: follia.
0: Devo... Anche biglietti venduti hanno fatto il record per il Coachella.
1: Follia, follia. Allora posso dirti, mi rodeva un po' il culo, anche io volevo essere lì.
0: Dai, è stato figo.
1: Sì, però
0: me.
1: Il Coachella costa troppo, ragazzi.
0: Quanto è adesso l'ingresso?
1: Ma non lo so, ma
0: sarà?
1: Ma
0: 300?
1: Ma non è uguale per tutti, tra l'altro.
0: Ah, vabbè. Vabbè.
1: Quindi, cioè, dipende anche dai servizi. La cosa che costa di più in teoria è il cibo. Quindi vabbè, lasciamo perdere. Però che cosa ha fatto la seconda settimana di Bibercella? Perché poi c'è tornato sul palco. Abbiamo avuto una situa molto interessante.
0: Sì, che
1: molto
0: carini.
1: Molto carini. carini.
0: Che carini. E lì Eli mi ha guadagnato un sacco di punti.
1: Sì, devo dire.
0: È stata molto carina. Perché ha mandato, ha incoraggiato Billie Eilish a salire sul palco.
1: Molto carino.
0: È stato molto carino.
1: Beh, per chi non lo sapesse, Billie Eilish nasce come una Beliebers, quindi è sempre stata...
0: Ma quanto
1: fissata,
0: era in fissa.
1: Ma fissata forte.
0: Mamma mia.
1: Nella serie Non troverò mai un uomo in vita mia, perché amo la follia Justin Bieber. Cioè il fatto che tu, Hailey Bieber, abbia, come dire, invogliato quella persona che va a sposarsi tuo marito, è molto lodevole, molto carino. Ed è stato un momento in cui è sceso a tutti quanti le lacrimucce. E gli ha fatto un pezzo che faceva in tutti i concerti, ovvero dedicava una persona del pubblico, One Less Lonely Girl. E in questo caso l'ha dedicata a Billie Eilish.

0: Comunque,
1: io mi sono scoperta Belieber. Alla veneranda età.
0: Guarda,
1: di 28
0: anni. Posso dirti che forse le persone che si riscoprono Directioner o Beliebers troppi anni più tardi, forse non se lo meritano, perché non hanno subito la sofferenza che abbiamo subito noi degli insulti dei metallari alle medie.
1: Oh mamma, sì, io mi sa che ero. Sai che io sono forse la peggiore, perché io prima stavo di lì, adesso sto di qui.
0: No,
1: sono forse la peggiore.
0: No, guarda, io non perdonerò mai i miei compagni di classe delle medie che mi... No, vabbè,
1: ma poi perché lo facevamo questa cosa? Sì, Guns N' Roses. Ma che cazzo ne sapevamo noi nel 2010?
0: Poi dicevano, no, è gay. Ma boh, ero ancora un bambino, come
1: ma
0: fai
1: dai,
0: a dire?
1: Veramente ridicoli.
0: Le ho subite tutte sulla mia pelle. E tra l'altro, no, che ridere, c'era questo qua che faceva karate con me, per cui ho avuto anche una cotta che ascoltava e mi schilla. Cioè, sbocco.
1: Aia. No,
0: sbocco.
1: Vabbè, ma che c'entra con gli SDC? Sì.
0: No, perché appunto lui mi diceva, no, devi ascoltare Miss Kill, non devi ascoltare One Direction. No, vez. E io ero tipo, cosa devo fare? Cioè, forse ho una cotta, però mi dice queste cose cattive, tu non sarai mai Harry Styles, vai via. Cioè, è stato comunque complesso durante l'adolescenza, devo dire. O comunque nella fase della preadolescenza, quelle cose lì.
1: Quanto si è stupidi, veramente.
0: Sì, cioè, e intanto poi quando, che ne so, Justin Bieber ha iniziato a fare le cose con qualche DJ. No, vabbè, Justin Bieber, che bro. No, fra, ti devi proprio levare, ti devi levare, non te lo meriti. E io sono ancora di quella scuola lì, devo dire. Cosa stai ridendo?
1: No, sto ridendo perché ripenso a me che facevo quella tutta punk, tutta sì, punk rock, sì. Adesso contami, mi ascolto. Adesso in camera io mi ascolto Justin Bieber, cioè, ma che cazzo
0: sta
1: di fine ho fatto?
0: No, ma ci sta, cioè io in estasi. Vabbè, infatti i fandom delle Directioner e le Beliebers erano alleate perché subivano le stesse angherie da parte di tutti. E quindi va bene così. Ce lo portiamo a casa.
1: Al culmine della loro potenza, questi due gruppi coprivano il 50% della popolazione di ogni stato.
0: Assolutamente, cioè, sì, assolutamente sì. Ma invece
1: parliamo di dissing.
0: Parliamo di hate. Perché scusa, loro non mi sono mai piaciuti, no, e mai mi piacciono.
1: Mamma mia, loro penso che invece mettano d'accordo tutti,
0: sì, che...
1: Io non conosco una persona che dice no, belli. A parte un mio zio di 90 anni.
0: Mia nonna, cioè... Ma neanche secondo me. Ma come hanno fatto? Hanno vinto Sanremo, vero?
1: Sì.
0: Ma come hanno
1: pensa
0: fatto?
1: Pensa alla qualità delle altre canzoni per far vincere quelli.
0: Oh, santo paradiso.
1: Stiamo parlando del volo.
0: Del volo, ma si chiamano I Volo?
1: Il Volo.
0: Il Volo. E sono in tre. Come fanno?
1: Sono il Volo, perché loro tre insieme, con la forza delle loro voci, ti fanno spiccare il voto. Il Volo. Se non era questo il vostro speech, contattatemi, sono disponibili.
0: No, mi fanno volare dalla noia. Va bene.
1: Cosa è successo?
0: Vai.
1: Al podcast di Cattelan, che si chiama Supernova, hanno avuto il coraggio, che tra l'altro è carino, possiamo
0: non
1: dire.
0: Non è male, anch'io non l'ho ascoltato qualche volta.
1: Mi piace.
0: Cattelan è uno dei migliori, diciamo, presentatori che abbiamo in Italia. A volte forse ogni tanto gli capita che se la mena un po'.
1: Sì.
0: Però ci sta, cioè, lo giustifico perché lo fa... Cioè,
1: io penso che lui sia stato veramente molto abituato alla radio, in cui faceva programmi da solo e in cui deve tenere sempre alta l'attenzione da solo e non può smettere di parlare un attimo.
0: Ok.
1: A me alle volte dà fastidio quello che non lascia il tempo di parlare a... non lo so, anche di, quando conduce un programma e ha il co-conduttore, gli fa solo dire sì sì, no no, basta.
0: Ma sai,
1: va via, raffica.
0: Questa
1: lui
0: cosa la fa anche quello del Basement adesso.
1: Ah, Gazzoli.
0: Sì,
1: e
0: tanto.
1: Invece poi quando fa il podcast è lì tipo... Ok. Cioè,
0: scusa,
1: capito?
0: Ma
1: perché? Bro. E invece Cattelan in questo podcast che conduce con tre suoi amici,
0: vero,
1: che
0: okay
1: stanno dietro la telecamera, è molto simpatico perché secondo me li ascolta di più, interagisce di più con loro ed è molto carina la situazione.
0: Fa
1: comunque
0: ridere.
1: Torniamo al volo.
0: Sì, sì, sì, torniamo.
1: Davanti a Cattelan hanno commentato la performance di Bad Bunny al Super Bowl e l'hanno un po'... Allora, l'hanno imitato facendo il verso.
0: Sì. Bucciarovia, ok.
1: E loro dicono che non è un, una performance che non solo apprezzano, cioè proprio gli fa cagare. Cioè tra le righe questo era il messaggio, perché hanno anche detto: no, la coreografia tutta bella, figa, capisco che c'era del valore. Ho anche apprezzato quando poi parlava uno dei tre, quello più simpatico per me, però
0: io non li conosco,
1: cioè capiamo, cioè, pensa te se questo era quello più simpatico. E ha detto: quando è spuntata Lady Gaga ho capito che c'era del valore nell'esibizione, anche Ricky Martin, però lui, io non capisco come faccia ad avere così tanto seguito. Cioè Cattelan era in difficoltà assoluta, perché
0: però gli ha dato corda, o sbaglio?
1: No, si vedeva proprio che non faceva, sapeva fatica, come gestirla. Sì, ah, sì, okay. Secondo me è stato un po' furtivo, poi voleva scappare da quella situazione il prima possibile.
2: Perché sennò hate group che dicono Cattelan fanno l'hate di Bad Bunny,
1: cioè. Io l'ho vista quel pezzettino di puntata, ho cringiato per loro, perché dico: ma da che pull, cioè, ma quanto devi essere pieno di te per dire questa cosa al cantante che è il più ascoltato al mondo al momento,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: In ogni caso stai zitto, cioè vuol dire che riesce a conquistare il pubblico in qualche modo, cioè.
0: Sai che cosa si meriterebbero il volo? Si meriterebbero Timothée Chalamet che gli dice: ma chi cazzo ascolta musica classica? Bam, così.
1: Questo sarebbe bello, chissà come reagirebbero.
0: No, veramente, tipo fai la musica per i morti. Ma chi li ascolta il volo? Scusate, io forse credo di sapere una canzone, ma non pensavo fosse nemmeno loro. Ma
1: io penso che mi ricordo solo quella di Sanremo, perché veramente lì l'abbiamo sentita. Era quella Grande Amore, quella roba lì.
0: Oddio.
1: Ti ricordi? Vabbè, la urlano, cioè, perché poi fanno
0: Grande Amore. Oddio santissimo. Dai, abbiamo già Bocelli che ci rompe.
1: Mamma mia, quell'altro.
0: Va bene,
1: ma
0: così,
1: secondo te è un caso che tutti quelli che fanno musica un po' più classica siano rompicoglioni? Secondo me è proprio un'impostazione anche della testa.
0: Secondo me, sai cosa? Chi fa musica classica in generale se la sente un po', perché comunque crede di essere, dal punto di vista intellettuale, un po' più acculturato. Però poi, se questa persona fa pure successo pop, quindi popolare, mo se la crede ancora di più. Cioè, quindi,
1: ho capito.
0: Cioè, più hai il fatto che te la senti perché sei intellettuale,
1: sì, hai ragione.
0: In più le masse ti seguono, e allora ce l'hai tutto tu.
1: Hai ragione.
0: Bocelli, su questo diciamo che è un po' contenuto perché è cieco, ma è un po' contenuto perché
1: no, vabbè.
0: Secondo me è un po' contenuto, cioè,
1: tu dici che è contenuto?
0: Secondo me Pavarotti era peggio.
1: Ti sembra uno che non se la mena, uno che arriva a Sanremo sul cavallo bianco?
0: Ma chi è che arriva sul cavallo bianco?
1: Bocelli.
0: Veramente?
1: Sì, l'ultimo Sanremo è arrivato sul cavallo bianco.
0: Però, io non voglio fare del black humor. Ma come poteva arrivarci, a piedi?
1: Vabbè.
0: No, devi farti guidare da qualcuno, il cavallo bianco ci sta.
1: Di Napoleone.
0: Cioè, io... No, allora, noi grande
1: togliamoci
0: rispetto
1: come Cattelan da questo.
0: No, io ho apprezzato quando ha fatto il duetto con Ariana Grande, mi è piaciuta molto la canzone, molto bella. E poi lui è molto amato dalle nostre Kardashian,
1: Bocelli.
0: Certo.
1: Ma gli americani hanno sto amore per Bocelli che non si capisce, cioè per loro è Portofino, Andrea Bocelli. Wow! Ma perché?
0: Non lo so, magari la prossima volta gli mandiamo Beatrice Venezzi, che così facciamo un favore. Vabbè, comunque,
1: due ragazze pop.
0: Ma ti rendi conto che noi abbiamo iniziato a parlare del volo, dei volo?
1: Sì.
0: Di quelli, quei tre,
1: sì,
0: che sono talmente tanto insignificanti per noi che abbiamo parlato di Bocelli per
1: l'altra
0: metà del
1: forse
0: tempo.
1: Abbiamo detto tutto senza dire niente.
0: Basta, ci avete rotto, quindi noi, in tutto dispetto, perché ve lo meritate, vi ascoltate Bad Bunny, Titi Me Pregunto.
3: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas.

0: Adesso tu dimmi se lui stava facendo secondo me no.
1: Ha comunque una voce molto particolare Bad Bunny, ci piace così, anche perché non è che può fare
0: poi, forse sono loro che non capiscono lo spagnolo anche, no?
1: Può essere, può
0: cioè,
1: essere.
0: Questa canzone era un botto divertente. Ma mi viene da ridere con questa base.
1: Anche a me,
0: forse perché... cambierei argomento. Andiamo oltre.
1: Mi stavo chiedendo, ma tutto a posto?
0: No, perché mi stavo già mettendo nel mood dei matrimoni a cui non siamo state invitate anche questa volta.
1: Prego, prego, prego, vada, vada.
0: Allora, io so che uno dei matrimoni di cui siamo venute a conoscenza in questi giorni ti tocca proprio direttamente.
1: Sì.
0: E
1: perché è stato un...
0: è stata dura per te?
1: È stato un colpo al cuore.
0: Dura. Però vedo che stai reagendo comunque. Vedo che la vita va avanti. E poi, e dopo ci torniamo. Partirei dal secondo matrimonio annunciato da Dua Lipa.
1: Yes.
0: Con il signor
1: Turner.
0: Bellissimo.
1: Aspetta.
0: Che si svolgerà a Palermo. Oh, ma Dua Lipa quanto è innamorata del
1: ma anche lui.
0: Anche lui?
1: Anche lui, perché l'anno scorso sostanzialmente... Allora, Dua Lipa non si sa, secondo me si prende qualcosa, perché sembra sempre piena di energie. Che io se facessi il suo lavoro e viaggiassi così tanto come fa lei, a un certo punto direi: signori, io vado a fare le nanne.
0: Guarda, prima... stamattina avessi avuto la roba di Dua Lipa, comunque male non mi avrebbe fatto.
1: Ma secondo me non la prende, è semplicemente fantastica. Perché lei l'anno scorso ha fatto 2 anni filati di tour mondiale in cui balletti ogni sera, bam bam bam. E nel mezzo ci metteva anche... i viaggi,
0: faceva i giretti
1: e faceva le feste di compleanno in barca con i suoi amici e andava di qua, andava di là, si è fidanzata e piripiripi. E sostanzialmente l'anno scorso ha passato le sue vacanze siciliane a Palermo e a quanto pare se n'è innamorata insieme al suo compagno, che adesso ci recuperiamo il nome, che è comunque Turner. Aspetta che ci facciamo Dua Lipa.
0: Comunque possiamo dire che la Sicilia attira un sacco di matrimoni.
1: È vero.
0: Posso dirti un'altra chicca? Che anche Damiano con la
1: Dove
0: sono stati avvistati in Sicilia. Sia mai che stanno facendo un sopralluogo per le nozze future.
1: E posso dire che però non porta tanto bene comunque sposarsi.
0: Stavo
1: in
0: proprio pensando a loro due, al signor
1: Guarda,
0: Fedez.
1: Guarda, noi comunque non avevamo preparato nessuna notizia su Fedez, Chiara Ferragni, ma ci torniamo sempre. Cioè, mannaggia loro.
0: Sono come il prezzemolo, cioè prima di scomparire si sono messi ovunque.
1: Mannaggia loro, veramente. Comunque il compagno di Dua Lipa in realtà è un attore abbastanza famoso in Inghilterra e anche negli Stati Uniti, si chiama Callum Turner. Turner l'avevo detto giusto.
0: Dai, c'eravamo. E io meno di te.
1: Che se, io la prima volta che l'ho visto in un film l'ho visto... non il signore Nelenni, oddio, quello lo spin-off della Rowling, come si chiama? Animali Fantastici.
0: Ah, okay.
1: Animali Fantastici, dove c'era anche la collega di cui parleremo dopo in Animali Fantastici, ovvero Zoe Kravitz. Ma
0: eccola lì.
1: Stiamo fermi qua. Lui, buono, cioè ci piace, un bel toso, sorridente, solare, che la prende per man. Sembra una coppia veramente fantastica. Cioè tu li vedi e dici: mamma e papà, bellissimi, li amo, li amiamo. Perché cosa puoi dire? Cosa puoi dire a Dua Lipa e anche a lui in realtà? Nel momento in cui Dua Lipa sceglie un uomo e se lo tiene per così, dici: brava, brava, che devi fare?
0: Bravo lui.
1: Bravo
0: anche,
1: lui.
0: Ma diciamo
1: lui.
0: Che bravo lui.
1: E quindi mo ha piazzato questo anellozzo sulla lunare di Dua Lipa e a quanto pare si sposano a Palermo. Noi siamo molto felici, perché a noi ci piace molto in Italia che le pop star riconoscano il nostro bel paese come all'amore piripiripi e buonanotte.
0: Al contrario delle Kardashian, che invece avevano preferito Portofino, ovviamente.
1: Portofino.
0: Perché sono delle coatte. Sono delle cafone coatte.
1: O Firenze, insomma, un po' di cose hanno fatto. Vabbè, ma comunque, visto che stavamo parlando degli Animali Fantastici, in cui c'è Callum Turner che fa comunque un personaggio, c'è anche un'altra personaggia, ovvero Zoe Kravitz.
0: Sì.
1: Zoe Kravitz, che è stata avvistata per tanti mesi nella mano con
0: tra le mani di chi?
1: Harry Styles.
0: E
1: questo fa molto male, perché Harry Styles in realtà, secondo me, invece rispetto a Dua Lipa, che è molto solare, energica, secondo me si è spento, perché ha iniziato a fare le maratone, diventi uno scheo. E poi non, che cosa devi fare? Cioè,
0: basta, lui adesso vuole far famiglia, no, e...
1: Ma che famiglia vuole andare a ballare al Berghain?
0: No, no, gli è già passata. Quella era la fase da trentenne in crisi, in cui devi dimostrare che sei ancora, comunque, sei ancora giovane.
1: Ma giovane che? Perché poi tra l'altro si veste come se dovesse andare tutti i giorni al Berghain. Dici, ma no, la depressione.
0: Vabbè, ma lì c'entra Alessandro Michele. No, no, è stato troppo amico da lui.
1: Non è vero, no. Alessandro Michele comunque ha uno stile molto eccentrico, molto dandy. Harry Styles quella cosa l'ha persa. Cioè, fra un po' mi si mette le magliette di Ted Zenis, capito? Cioè,
0: vabbè, ma adesso ha altre priorità nella vita.
1: Certo, perché?
0: Perché si sposa.
1: Questo non è certificato.
0: Non è il motivo.
1: Non è,
0: no,
1: certificato. Perché?
0: Vabbè, dai, quell'anello lì.
1: Allora, è stata avvistata Zoe Kravitz con questo anellotto diamantozzo bello peso sull'anulare, quindi suspicious. Nessuno ha mai detto.
0: Ecco perché compra le magliette da Ted Zenis. Tutto risparmiare per quel coso.
1: Per quel coso, uno sbrillocco enorme. Però posso dire, che cosa mi significa Harry Styles così dandy con Zoe Kravitz?
0: Allora, nella tua voce c'è veramente tutta l'invidia del mondo.
1: Ho una domanda per te.
0: Sì.
1: Secondo te?
0: Sì.
1: Lei?
0: Sì.
1: Parla?
0: Allora, io ho visto una serie in cui c'era lei, adesso se la memoria non mi inganna,
1: okay.
0: E parlava. Parlava.
1: Oh, wow.
0: Era anche la protagonista, quindi parlava tanto, sorrideva poco, però parlava.
1: Perché comunque pare che si faccia di fentanyl tutti i giorni, comunque, Zoe Kravitz.
0: Ma non è vero.
1: Beh, sì, c'ha due cose scavati.
0: Dai,
1: che è molto
0: fentanyl.
1: Bella. No, è molto bella, è la figlia di Lenny Kravitz. Cioè, comunque è molto bella, però non mi dice niente.
0: Ti volevo dire la serie. Così puoi ricrederti. Ma...
1: Così la posso vedere. No, sì, va bene. Allora studierò a casa. Però posso dire che la coppia d'oro sarebbe stata Dua Lipa ed Harry Styles. Vabbè. Cioè, tutti e due anglosassoni.
0: Sì, vabbè, però non lo
1: si
0: so,
1: sarebbero
0: dai,
1: traditi dopo due secondi. Anzi, no, anzi, sai cosa? Harry Styles avrebbe tradito lei, perché Dua Lipa è una regina. Punto.
0: Comunque, beh, Harry Styles rimane una figura un po' ambigua.
1: È ambiguo, non... Io comunque soffro ancora molto. Soffro tanto quanto fossi all'interno del film Matrimonio del mio migliore amico. Perché lo sento molto vicino. Lo sento molto vicino, come se fosse il mio amichetto di casa. E mi è venuta in mente questa scena per cui Zoe Kravitz mi deve rubare Harry Styles. E però va bene così, perché il futuro ci aspetta così.

0: la mitica Aretha Franklin.
1: Ma quanto mi fa Natale?
0: No, non fa Natale.
1: A me fa Natale, ma perché è una cosa mia, cioè di casa. Cioè a casa mia che fa Natale. Sotto Natale si sente spesso.
0: A me fa molto Blues Brothers. Stavo per dire Jonas Brothers.
1: Oddio, oddio, c'è un salto tra i due,
0: guarda,
1: mondi.
0: Per chi mi dispiace per chi non ci può vedere, però io sono diventata una Blues Eccola Brothers lì. Con gli occhiali Ray-Ban. Let's go, brum brum. Va bene.
1: Allora Alice, molto velocemente,
0: cosa
1: perché
0: succede?
1: Tu mi cadi impreparata su questa notizia.
0: Sì, è vero.
1: Tu mi cadi impreparata, ma non ci credo che non hai visto neanche un TikTok che mi parla della questione che ti sto spiegando.
0: Sì, l'ho visto, l'ho anche scrollato, devo essere sincera.
1: Va bene. Io invece sono qui per riportarti a quel TikTok che
0: hai
1: scrollato.
0: Vai.
1: Allora, è successa una cosa un po' bizzarra ad uno dei concerti di Rosalia. Praticamente Rosalia fa questa scenetta molto nel tema del suo album Tutto Chiesa, cori,
0: ok,
1: eccetera.
0: Sì, la Madonna, eccetera.
1: Esatto, la Madonna e i Santi. Lei si mette in un confessionale e in ogni data un ballerino va da lei e spillano del tè insieme facendo finta di confessarsi.
0: Ok. Ma spillano del tè vero o se lo inventano così un po'?
1: Mamma mia, quanto mi inizi già così pungente. Ma guarda, io penso che spillino del tè vero. Ad Amsterdam cosa mi è successo?
0: Okay.
1: Che da ballerina che è andata nel confessionale è Giulia Stabile.
0: Eccoci qua.
1: Giulia Stabile aveva partecipato ad Amici, poi è stata ballerina di Amici, non solo partecipante ma anche tipo non
0: Beh, comunque
1: maestra. Ha
0: anche
1: capito.
0: Vinti Amici, no?
1: Penso di sì.
0: Ha vinto
1: adesso.
0: Come ballerina, sì, e poi aveva vinto San Giovanni come cantante.
1: Ah, giusto, perché c'erano le due categorie separate quegli anni lì. Ok, vero. Vabbè, fatto sta che è andata lì lei al confessionale e le ha raccontato tutta una storia. Che ci parla di un ragazzo con cui lei si stava frequentando.
0: Ok.
1: Intanto ci dice che è un cantante, il
0: Harry
1: ragazzo
0: Styles.
1: In questione. Carretina. È un cantante, ma questo cantante è proprio, come ha detto Rosalia, un puto.
0: Oddio.
1: Mi ha fatto troppo ridere la reazione
0: ma
1: di Rosalia.
0: Magari se lui poi magari dice no ma sono io, quella mi ha dato del puto, gli fa causa.
1: Ma scusa, ma se Rosalia ti dà del puto tu dici sono io, grazie. Sì sono io.
0: Io lo farei. Io fai e poi le farei causa.
1: Però non hanno detto dei nomi. Allora ti spiego bene come siamo arrivati a questo punto. Praticamente Giulia ha raccontato che stava con sto tizio, però c'erano delle cose che non le quadravano tanto, tipo che il portinaio tutte le volte che andava a trovare sto tizio gli diceva ah ma sei qua per lui, lasciando intendere che la situazione era un po' strana, no? Anche un designer di questo cantante,
0: okay,
1: le ha detto, le aveva nominato la ragazza del cantante in questione. Quindi Giulia ha scoperto che lei stava uscendo, stava frequentando questo cantante
0: ed era
1: mentre lui, esatto, mentre lui era ancora coinvolto in un'altra situazione. Lui gli ha detto tipo sì vabbè ma sta finendo questa storia, non ti devi preoccupare, lei che non mi molla ma non ci siamo più insieme. Vabbè, sei
0: in che senso
1: è
0: lei
1: patetico,
0: che non mi
1: molla?
0: No,
1: beh,
0: scusami, lei che non mi molla, mollala tu?
1: No, è tipo non che non mi molla, nel senso ci siamo lasciati,
0: sì,
1: tipo
0: che mi sta addosso.
1: Sì, vabbè.
0: Oh, poverino.
1: Vabbè, vado alla fine perché alla fine fa ancora più ridere.
0: Okay.
1: È saltato fuori che adesso questo cantante, di cui non è stato fatto il nome, sta con la ex fidanzata di un suo amico. Capito?
0: È proprio un puto allora.
1: Capito? Che Rosalia c'aveva ragione.
0: È stato un puto.
1: Puto. Fatto sta che la gente si è messa lì a fare tipo mappe con il filo rosso, tipo dei casi di cronaca. E il nome del fidanzato incriminato sembra poter essere Irama. Posso dire che comunque Irama c'ha un po' un fare sospetto.
0: Da puto.
1: Da puto. Così proprio a gratis, signori Irama. Mi scusi se mai non fosse lei, però comunque un po' di dubbi me li lascia.
0: Ma sai che all'inizio noi dovremmo dire dei nomi falsi invece di dire che ci chiamiamo col nostro nome? Così nel caso abbiamo il culo parato. Vabbè,
1: potremmo
0: farlo.
1: Comunque dai, cioè se è vero tutto quello che ha detto fa veramente schifo. Fa veramente schifo.
0: Sì, ma che poi dai. Ma stai con Giulia Stabile. Cioè non è che stai, è come dire, non lo so, come
1: Ma la cosa che fa
0: ma
1: più
0: non è giustificabile.
1: Ma poi hanno tirato in mezzo, adesso questa non so se ho capito male io, però hanno tirato in mezzo come ex fidanzata, quella lì che, con cui stava insieme all'inizio, Giulia Delellis.
0: No vabbè,
1: cioè se tu cominci ad allargare questo quadro ma sai, rientrano tutti i tronisti di Uomini e Donne.
0: Ma sai qual è il problema vero? È che i famosi si stanno sempre tra di loro.
1: Ma che schifo.
0: Ma basta,
1: che schifo.
0: Ma levatevi, è pieno di boni in giro, non è che ce li avete tutti in TV, sui social eccetera. Ma io se fossi in loro sarei proprio fuori di testa, sei proprio
1: impassata.
0: Impassata e soprattutto nera. Ma nera come una pantera.
1: Come la mia schiena.
0: Come la puta.

0: è un po'.
1: Che anno era? Scusa, ma gasato, posso dire, non la sentivo da tanto.
0: Era palesemente una hit estiva, gli è andata bene, perché eravamo tutte un po' nere, adesso siamo tutte un po' nere.
1: Non ne ha più fatte di canzoni così, eh?
0: No, no, forse ce n'è un'altra che è più famosa di cui ha fatto più ascolti di questa. Però, ok, quindi giusto,
1: andiamo avanti.
0: Giusto per, no, per sintetizzare, no, abbiamo ascoltato Nera di Rama, se non fosse stato chiaro.
1: Scusa. Davo per scontato io.
0: Scusate. Ma a proposito di noi nere, abbiamo delle altre persone che incazzati neri.
1: Oh mamma.
0: Incazzati neri.
1: Ma perché poi?
0: Ma
1: si è capito?
0: No, perché sono delle teste calde entrambi, possiamo dire. Perché io conosco il loro background. E quindi stiamo parlando del litigio, o meglio la scazzottata tra Louis Tomlinson e Zayn Malik. Giusto per tornare al tema di prima, per fortuna che le Beliebers avevano solo un idolo, noi Directioner ne avevamo 5. E quindi bisognava anche fare un po' i conti con questa situazione. Quindi, ricapitolando, avevamo dentro Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik, che è stato il primo stronzo che ha mollato, e Louis Tomlinson. Allora, diciamo che i più grandi erano Louis Tomlinson e Zayn Malik, che erano anche un po' più lì, più teppistelli, che si sono trovati, erano molto amici durante diciamo l'epoca dei One Direction.
1: Vabbè, ma adesso sono maturati.
0: Adesso sono maturati in peggio, nel senso che sia uno che l'altro hanno, non so, messo incinta delle ragazze a caso. No, in realtà Zayn Malik ha messo incinta Gigi Hadid, non esattamente una.
1: È lei che c'è andata a caso.
0: Insomma, però comunque non è finita bene, perché comunque Zayn Malik è riuscito a farsi mollare anche da Gigi Hadid. Complimenti. Vabbè, sorvoliamo su questo.
1: Perché se sono menati?
0: Se sono menati perché praticamente loro stavano organizzando un documentario, una docuserie sulla loro amicizia. Quindi sul fatto che siccome hanno iniziato ad essere famosi, era stata finanziata da Netflix, sarebbe uscita in esclusiva su Netflix e sarebbe stato anche un road trip su quella che è stata la loro esperienza. Tutto bene fino a quando, siccome sono due teste calde, perché sono due teste calde, fai conto che Louis Tomlinson è un po' come se fosse un British boy che va allo stadio a menarsi con la squadra.
1: Bellissimo.
0: Zayn Malik viene da Bradford e infatti all'epoca lo chiamavamo Bradford Bad Boy, un cattivone che si è tatuato pure la faccia. Fra un po', vabbè, fatto sta che dovete sapere che purtroppo Louis Tomlinson non ha avuto una vita molto tranquilla, nel senso che lui ha un sacco di sorelle, fratelli, sua mamma è morta di cancro non tanto tempo fa, una delle sue sorelline gemelle ha avuto un overdose, insomma non se la passa esattamente alla grande. Pare che durante un confronto, diciamo, un po' più intimo tra Zayn Malik e Louis Tomlinson, Zayn abbia fatto un commento poco felice sulla morte della madre.
1: Ma
0: di
1: che cretino.
0: Louis Tomlinson.
1: Vabbè.
0: E si è preso un cazzotto.
1: E se l'è meritato.
0: E si è preso un cazzotto e è finito all'ospedale.
1: Minchia, ma è sempre lui che combina in casini.
0: Sì. Sì. E Louis Tomlinson in realtà è un patatino. Cioè lui è comunque un bad boy, British bad boy. Però è un patatino, è veramente carino. E quindi è andata un po' male questa cosa, quindi è stato cancellato tutto e adesso è venuto fuori lo scoop. Siccome io ce l'ho a morte con Zayn Malik, perché è stato il primo a mollare, non ci ascolteremo una canzone del suo nuovo album, ma ci ascolteremo una nuova canzone dell'album di Louis Tomlinson. Questo è Imposter.

0: Vabbè, carina. Mi è piaciuta.
1: Sì, è una delle migliori che ha fatto Louis Tomlinson negli ultimi anni. Ha fatto uscire, credo, 3 album in totale. E questa è una delle migliori canzoni.
0: Carina.
1: Dell'ultimo. Dai. Anche a me è piaciuta molto. E purtroppo non sono andata a vederla a Milano. Devo essere un po'. Io per andare ai concerti devo essere un po' più fissata.
0: Sì, no, dai. C'è stato. Anche io ho avuto il periodo in cui andavo tantissimo. Poi mi sono resa conto che.
1: Costano.
0: Che costano molto di più adesso. E poi non li aspettavo neanche con così tanta voglia. E invece mi casa.
1: Ma sai che cosa ha fatto Louis Tomlinson per il suo concerto all'Unipol? Perché ovviamente tutti, diciamo, i membri degli ex One Direction hanno una fanbase bella matta. Lui nello specifico per il parterre non ha fatto le zone che possono entrare prima. Era l'ingresso casuale, che così poteva evitare le file ore prima.
0: Oh, bello.
1: Quindi, cioè, nel senso, anche se tu ti mettevi per prima davanti al cancello, non entravi per prima. Dico per prima.
0: Come l'hanno gestita questa cosa?
1: Non lo so, probabilmente lui ha detto: mi avete rotto le balle da quando facevo gli stadi con One Direction, ve la pigliate a caso. Fine, è andata così.
0: Ha funzionato, perché magari lo possono prendere come spunto anche gli altri.
1: Secondo me è molto più democratico, meno casinista, e soprattutto per la security è uno sbatti in meno, posso dire.
0: Sì, cioè mi immagino gli esaurimenti e le crisi di panico delle ragazzine. E beh, le ragazzine.
1: Non c'è più nessuno.
0: Ma pensa
1: come
0: alla te sedicenne.
1: Ma io ho fatto il parterre a San Siro, in effetti, con i One Direction.
0: E se ti dicevano no, fermi, scusi signorina, ma lei è stata pescata come ultima.
1: Ma perché veramente era pazze veramente. Io non so perché facevamo queste cose. Vabbè, comunque ad oggi non c'è nessuno che fa i loro numeri, né di Justin Bieber né dei One Direction. E quindi ce la portiamo a casa così.
0: Sì, che tra l'altro comunque Justin Bieber, dopo sta storia del Coachella, è ritornato, è schizzato di nuovo su
1: Spotify.
0: Sì, in cima a tutte le classifiche. Assurdo.
1: Ci sta, anch'io le ho ascoltate effettivamente.
0: Anch'io.
1: Dopo Coachella.
0: Abbiamo contribuito tutti.
1: Certo. Prego per i soldi comunque.
0: This is Justin Bieber. Vai. Fammele sentire tutte.
1: Un giorno vi farò il karaoke di Never Say Never, perché è la mia preferita.
0: Va bene.
1: Se volete in realtà seguire questo bellissimo momento, noi vi invitiamo a tornare su questi schermi, su questi microfoni, per riascoltarci.
0: Quando ci sentiamo? Ci sentiamo anche sta settimana, è andata.
1: E
0: godetevi questo Ponte Lungo.
1: Esattamente.
0: Primo maggio, Ponte Lungo.
1: Prendete tanto sole e noi ci risentiamo. Mi raccomando, dovete rimanere anche connessi con le notizie, perché lo dobbiamo commentare insieme a voi.
0: Oh yes.
1: Ma noi nel frattempo dobbiamo prenderci anche i biglietti per andare al cinema, perché dobbiamo vederli tutti. Tra cui.
0: Sì, vabbè, dai. Adesso scegliamo.
1: Anche quella di Michael Jackson.
0: Va bene. Ciao amici, alla prossima.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuale.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fundamental of communication networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male. Series.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: figo questo.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ma come mi ci iscrivo?
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Onde che girano e girando cambian faccia.
3: Lucio Corsi, gli Exotago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
2: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Dopo di Ava!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche

0: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
1: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
15: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
16: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
15: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: All of the hits from yesterday to today, only on

losing my momentum, losing my mind. Not enough to mention,

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: I Chemosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton, la più bella musica live suonata per Poliradio, la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
2: All of the hits from yesterday to today.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora. All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
14: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: AM, not FM.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto.

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio. La radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, sulla radiorende.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.
17: My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, ooh, is this illegal? Hey, ooh, it feels illegal.
16: The best music in town.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities, fundamental of communication networks.
1: Ma quanti
0: series,
1: sono?
0: Design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Series, composizione musicale con strumenti
1: intelligenti,
0: costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo!
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ikemosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
16: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
17: Se è una startup e hai fame di clienti, fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
18: Mi sento già molto più grande.
19: All of the hits from yesterday to today. Only on Poly Radio. The best music in town.

questi blackout su Milano stanno creando tutti questi casini, e giustamente quando succede qualcosa è sempre il momento di trovare la soluzione. Comunque sono Phil, questa è la puntata, l'ultima puntata di giugno di It40 UK, e questa era la posizione numero 40. Si vede che

totalmente senza senso. Allora, quindi la voce è quella di Phil, che ovviamente oggi è abbastanza da solo, ma siamo in piena sessione d'esami, io vabbè sono abbastanza esentato, oramai sono il Batusa di Poliradio, e noi andiamo avanti con della buona musica, anche perché diciamo che siamo in questa modalità mondiale di calcio, siamo oramai ai sedicesimi di finale, abbiamo visto anche delle situazioni clamorose come l'eliminazione della Germania o della Corea del Sud, e torniamo quindi al 1996, quando l'Inghilterra insomma fece un'impresona, e ai tempi usciva questa canzone che insomma abbiamo sfottuto quando abbiamo vinto noi gli europei nel 2021, It's Coming Rome. Ed eccola qua, quindi, con i Three Lions alla posizione numero 39. Si parte col tifo forte, però è proprio quello degli anni 90. Betty O'Skinner, Lightning Seed.

con Three Lions, brano appunto che celebra proprio la nazionale dell'Inghilterra e tra l'altro quell'anno appunto ospitava anche i campionati europei di calcio, insomma ha avuto un grande successo anche perché praticamente è diventato proprio l'inno del calcio inglese da quell'anno in poi. It's coming home, it's coming home, e alla fine appunto nel 2021 ci abbiamo pensato noi a illudere il Regno Unito con, anzi l'Inghilterra con la vittoria dei nostri europei e storpiandola in It's Coming Home. Insomma, la troviamo qua, la posizione numero 39 di questi 40 UK che non abbiamo avuto ancora modo di visualizzare.

Realizzerei bene perché settimana scorsa appunto non siamo riusciti ad andare in onda a cause di forza maggiore. Ovviamente quando c'è il compleanno del babbo non puoi non essere a casa dopo tanto tempo. Però le hit vanno avanti e alla posizione numero 36 l'abbiamo, è nella seconda settimana di classifica di questa official charts, troviamo del K-pop. Abbiamo le Katsai che appunto sono venute alla ribalta e le troviamo anche in classifica. Illit e poi le Seraphim che non conoscevo ovviamente, perché ci sono, sbucano come funghi, ma in realtà è una girl group di Seoul che esiste oramai da 2022, quindi 4 anni, pazzesco. E diciamo che oramai lo stile del K-pop è assolutamente inconfondibile. E le troviamo con Iconic by Mistake.

scoperto essere un anagramma. L'anagramma di I'm Fearless, questa la dedico a Johnny. L'anagramma di Le Seraphim è I'm Fearless, e anche un po' mischia questa cosa dell'essere senza paura e appunto i serafini, che sono questi angeli che sono della tradizione cristiana. La cosa che però più colpisce in questa classifica è una cosa, è come al solito delle re-entry clamorose, perché questa re-entry è ben oltre l'inaspettato. Ebbene sì, perché ancora dopo non so quanto tempo, siamo a più o meno, è rientrata in realtà in top 40 l'anno scorso, rientra alla posizione numero 33 Wonderwall degli Oasis, ed è assurdo sentirla oggi.

E chi l'avrebbe mai detto che nel 2026, il 30 giugno, siamo qui ad ascoltare Wonderwall degli Oasis. E non c'è nessun anniversario, perché la canzone cita il 30 maggio, il 30 ottobre, scusate, del 95. Tra l'altro sto pensando anche alla B-side di Wonderwall, c'era niente proprio di meno che The Master Plan, che poi è uscito nel 98, però mi fa veramente strano sentire questa canzone in classifica, anche perché davvero, cioè, l'ultimo mi sembra in ordine di canzoni uscite comunque è Champagne Supernova, che però oramai sarà stato 96, l'inizio del 96, quindi comunque non c'è correlazione, e mi fa piacere comunque che non ci sia mai fine. Questa è storia della musica che entra sempre nell'official charts e entra anche sempre più spesso, perché comunque abbiamo saltato alcune canzoni che però sono storiche o comunque non uscite letteralmente quest'anno. Andiamo col primo riepilogo, perché così vi spiego meglio. Now, the UK's biggest songs have been officially locked down. In posizione 40, quindi, abbiamo ascoltato Waka Waka This Time for Africa di Shakira con i Freshly Ground, grande band sudafricana. Poi abbiamo Bad Girl Skin e Lightning Seed con Three Lions alla 38, sale di una posizione ancora una volta. Olivia Dean con So Easy to Fall in Love alla 37, Go dei Chemical Brothers, canzone appunto del 2015. Le Seraphim, Elite Katsai con Iconic by Mistake alla 36, sale invece ancora una volta di 6 posizioni Fever Dream di Alex Warren alla 34, Somber con Homewrecker alla 33, abbiamo appena ascoltato gli Oasis con Wonderwall, altro revival con Jennifer Lopez e Pitbull con On The Floor alla numero 32, e alla 31 I Love It, I Love It, I Love It di Bella Kay. This is officially the UK's biggest chart show. Top 40. Number 30.

0: your husband is coming.
1: Where is my husband? Di Ray alla posizione numero 30, apre la seconda decina di questi 40 UK. Insomma, è una canzone che finalmente con i diversi, cioè ascoltarla non tutti i giorni, ma ascoltandola con i dovuti, con la dovuta moderazione, diciamo, è una canzone molto molto figa, molto bella. Allora, attenzione, io vedo dei messaggi veramente gentilissimi, sono proprio onorato di avere un po' di messaggi, anche perché giustamente siamo in streaming. La prima cosa che mi viene in mente, siamo in streaming su Twitch, twitch.tv/poliradioit, e vedete questa brutto ceffo con la maglia di, con la canotta di Antetokounmpo, che adesso oramai è, diciamo che è storica, me la tengo ancora più gelosamente visto che non è più da questo momento nei Bucks. E quindi saluto Tancredi, che giustamente tutte le settimane adesso lo accompagniamo in questa lunga sessione d'esami che si protrarrà oramai, penso come al solito, fino a fine luglio, che è una gran rottura di scatole, però gli esami vedrai che si fanno e si superano con grande serietà soprattutto. Stefano, poi grazie, infatti ecco, attenzione, 2 ottobre 95, quindi la precisazione su Wonderwall, perché insomma è una canzone che appunto non ha in questo momento trovarla alla posizione numero 33 così non ha, sto cercando ancora di capire la motivazione, magari potrebbe essere una motivazione calcistica, ma anche qui ho qualche dubbio, però insomma è un piacere sempre quando ritrovi delle canzoni di qualche anno fa. Poi ovviamente potete scrivermi su WhatsApp al 320-320-5652 o su Telegram, come ha fatto Tank, chiocciola poliradiobot è il canale appunto per cui io mi metterò a spulciare e a leggere i vari messaggi. Noi andiamo avanti invece con la posizione numero 27, che è un album. Adesso ho visto anche il concerto di Harry Styles a Londra, non io personalmente, perché non sarei così a dirlo con questa quasi indifferenza, ma Wembley ha fatto un grande spettacolo. Ho visto anche come lui si diverte anche a bere acqua, a farla andare di traverso, sputarla, però a parte questo, come al solito, lui tira fuori dei concerti pazzeschi. E Kiss All The Time Disco Occasionally, l'album di quest'anno che si ispira tantissimo agli LCD Sound System, come questa canzone Aperture, si sente un botto ed è forse la mia traccia preferita. Quindi lo troviamo, Harry Styles, alla posizione numero 27.

Aperture di Harry Styles alla posizione numero 27 di questa Forti UK, la 12ª settimana. È stata pure in prima posizione, ovviamente, quando è uscita la canzone, quando è uscito l'album. È entrata dritta alla numero 1. Ma noi andiamo subito avanti con un po' di house e abbiamo Calvin Harris con Blessings.

alla voce con Blessings, una canzone che è uscita l'anno scorso, però dà idea di freschezza, grande freschezza. Con la posizione numero 25 ritorna, quindi dalla 44 alla 25 sale di nuovo, giustamente Calvin Harris è una garanzia quando c'è da parlare di estate. E appunto, parlando di estate, ovviamente troviamo alla posizione 24, scende di 14 posizioni, però Zara Larsson, oramai insomma, Lush Life forse finalmente è uscita anche dalla top 10 dopo non so quante settimane, ma adesso lo trovo subito questa cosa, esattamente, eccola qua, praticamente... Lei è entrata alla numero 9 il 2 gennaio ed è uscita solamente il 12 giugno dalla top 10, no anzi forse poco prima, a maggio, comunque ha fatto 6 mesi a girovagare tra le prime 15 posizioni. Finalmente diciamo un po' scesa questa cosa di Lush Life che ci fa ricordare 2016-26, ma Zara Larsson è ancora lì, attivissima, con Midnight Sun alla 24... Zara Larsson in pienissima forma.

Midnight Sun di Zara Larsson alla posizione 24. E io purtroppo oggi mi sto intrattenendo molto con le persone nuove in radio che vengono a trovarmi, vista la solitudine di questa sessione, visto che siamo alla pausa tra praticamente i secondi parziali e il primo giro d'appelli. Quindi insomma, in questa situazione viene tutto a determinarsi anche dal punto di vista di voti e poi il secondo round. E adesso abbiamo una bellissima canzone di Mac Miller, che vi ricordo oramai sono passati 8-9 anni dalla sua morte, però è sempre nei nostri cuori. Soprattutto ci ha regalato un album pazzesco. E con Ty Dolla $ign avevamo già sentito già un paio di settimane fa l'entrata in questa top 40 alla 21esima posizione, Cinderella con Ty Dolla $ign. Hey.

16 settembre 2016 uscì The Divine Feminine di Mac Miller, un album pazzesco, perché poi comunque c'erano delle collaborazioni incredibili, tra questo Ty Dolla Sign, Anderson .Paak, che è uno dei miei batteristi preferiti, CeeLo Green, Ariana Grande, che ai tempi era la sua compagna, e Kendrick Lamar. Insomma, c'era di quei feature che secondo me poi a posteriori, mamma mia, mi fa impazzire, anzi quasi, vediamo se riesco a trovarla, perché è una canzone che mi piace un sacco. Vediamo, l'avevamo passata tanto tempo fa di Mac Miller, però non so se riesco a trovarla. Vediamo un po', che è tanto una cosa che mamma mia, qua è difficile trovarlo, perché è una delle mie canzoni preferite di Mac Miller, è Dang, però vabbè, niente, non riesco a trovarla. Dang è una canzone molto funk, molto tranquilla, funk ma super chill, che secondo me è molto famosa, tra l'altro, sempre con Anderson .Paak, e vale la pena ascoltarlo, perché sono 5 minuti di musica veramente di grande livello. Detto questo, è il momento del nuovo riepilogo. Now, the UK's biggest songs have been officially locked down. Posizione 30 apre la nostra seconda decina, Ray, Where Is My Husband, alla 29, Temper City con Self Aware, alla 28, anche qua salto ancora al 2011, Katy Perry, che sale di 10 posizioni, The One That Got Away, alla 27, Harry Styles con Aperture, alla 26, Zara Larsson con Lush Life, alla 25, Calvin Harris con Blessings, alla 24, scende Midnight Sun di Zara Larsson, alla 23, Tame Impala con Dracula, alla 22 ancora sale Ordinary di Alex Warren, e alla 21 Cinderella di Mac Miller con Ty Dolla Sign. This is officially the UK's biggest chart show. Top 40.

che oramai Harry Styles è veramente all'esordio da solista, dai One Direction, tira fuori un capolavoro, secondo me uno dei capolavori del pop, del pop inglese degli ultimi 15 anni. Sign of the Times, Harry Styles, veramente un pezzo incredibile, inossidabile anche, direi che compie quasi 10 anni, mamma mia, 10 anni. Chissà cosa facevate 10 anni fa, eh? Eravate tutti alle medie, maledetti. Torniamo al 2026 con l'inno ufficiale di questi mondiali di calcio negli Stati Uniti.

secondo inno dei mondiali, perché il primo l'abbiamo sentito alla posizione numero 40, che fu l'inno del Sudafrica 2010 con i Freshly Ground, Shakira di nuovo. Quindi tira fuori un'altra hit dal cappello di questi mondiali che adesso tra l'altro ci saranno. Non so se in questo momento ci sia proprio live una partita dei mondiali. Vediamo un po'. Allora, sono all'intervallo, attenzione, tra la Costa d'Avorio e la Norvegia. Al momento è 0-1, quindi sta vincendo la Norvegia con il gol al 39esimo di Antonio Nusa. Quindi sappiate, live in questo momento durante Light Forte UK parliamo anche di sport. Andiamo avanti con Stella Lefty con Boston.

in regia, anzi fuori dallo studio, in realtà adesso è diventata una sessione di The Art of DJing. Che spettacolo, c'è Madonga che sta spiegando come si fa a fare un DJ set, e nel frattempo qui c'è, ci sono gli Another con Talk to You. Gli Another che sono venuti in Stazione Centrale il 26 aprile a fare una figata pazzesca. E insomma, peccato non esserci stato, ma c'era un botto di gente in quel giorno lì. Tra l'altro era molto caldo il 25 aprile qua a Milano, non che oggi insomma stiamo boccheggiando nella tranquillità. Andiamo alla posizione numero subito alla numero 14, che è una canzone altrettanto movimentata, molto più dance floor. Silva Bampa con On Tonight, pezzo incredibile che sale dalla 30 alla 14 ed entra in modalità festival.

0: pezzone Silva Bampa On Tonight alla posizione numero 14 di questa 840 UK. È il momento di respirare un po', perché questa dance floor non so, finalmente non sono da solo in studio, abbiamo una nuovissima presenza di Poliradio.
1: Buonasera, nuova di pacca, sono Clea, mi avrete sentito in altri mille domani a luna o pizza e fichi. E niente,
0: oggi entri
1: compagnia
0: nel programma storico di Poliradio,
1: wow,
0: perché sarà 14-15 anni che c'è
1: Hit40
0: UK. E quindi, oh, mi sembra giusto che tu entri così, ti presenti e soprattutto magari, chissà, magari tra un anno, due anni, quando questo Matusa, sì, magari gli viene un mal di schiena fulminante, magari salti a fare la classifica delle 40 canzoni più ascoltate in Regno Unito.
1: Dici, chissà, non so cosa mi riserverà il futuro.
0: No, per non ora si esclude nulla.
1: Esatto.
0: Allora, visto che è servizio pubblico Poliradio, ovviamente, la prima domanda che salta fuori è: come sta andando questa dannatissima sessione?
1: Pessima domanda. Domani ho un esame di elettrotecnica, andrà malissimo. Mi
0: detto
1: che si ruba questo esame. Io non penso di poterlo fare, purtroppo, ma perché ho gestito male il tempo. Ma per il resto, dai, poteva andare peggio.
0: Come mai pensi di aver gestito male il tempo? Perché saltano fuori questi rimpianti? Perché purtroppo che è una roba che, anzi, visto che voglio metterti a tuo agio, visto che sei una domani al Lunar, allora vediamo un po' se abbiamo ecco qua, questa è la base.
1: Una bella base,
0: perché sai che io sono abituato a parlare senza base.
1: Su bianco. Che paura, quando parte bianco io invece mi spavento.
0: Sì.
1: Ecco,
0: così adesso ti senti a tuo agio.
1: Perfetto.
0: E allora, hai detto che hai qualche rimpianto magari?
1: Sì. Beh, allora, diciamo che la vita in radio è diventata molto divertente improvvisamente. Sì. Sono venuta all'inizio, ho fatto una prima riunione a marzo, ma ero ancora un po' imballata con tutte le lezioni, eccetera. Da aprile me ne sono fregata, ho iniziato a venire molto di più e mi sono divertita molto, ho trovato tantissime persone molto belle, molto interessanti. E quindi tutta la sessione l'ho passata con loro a studiare. Però studiare cosa vuol dire? Studiare con loro, fare un'oretta tirata di studio, poi 40 minuti di pausa e poi di nuovo. E poi vabbè, dai, c'è l'ora di pranzo, si fanno 2 ore e mezza di pausa, insomma.
0: Insomma, guarda, adesso che
1: tu sei
0: arrivata qua in radio e ti ritrovi in onda su Hit40 UK,
1: infatti,
0: invece di studiare le leggi di Kirchhoff.
1: No, guarda, Kirchhoff lo lasciamo a casa. Lui e i Fasori non so chi sia peggio.
0: Quanti crediti questo esame?
1: 10.
0: È roba, però.
1: L'unica cosa che mi consola è che il 20 luglio c'è un altro esame, perché questo è il primo appello domani.
0: Sì.
1: Quindi con calma, se non passa domani, passerà il 20 perché avrò tempo.
0: E che stai a studiare? Che facoltà?
1: Io faccio ingegneria informatica, primo anno.
0: Ma proprio freschissima.
1: Sì,
0: io fingo
1: di
0: essere stupito, anche se te l'ho già chiesto prima.
1: Un'oretta, 20 minuti fa.
0: Esatto, soprattutto che tu sei nata 5 giorni prima che Fabio Cannavaro alzava la Coppa del Mondo, incredibile.
1: Esatto, coincidente. L'ho cercato più volte, perché ogni volta mi dicono, oddio, 2006, proprio l'anno in cui...
0: Il 4 luglio sei nata.
1: Esatto.
0: Incredibile.
1: Esatto.
0: Incredibile. Cioè, no, è pazzesco, perché io sono nato il 13 luglio, però del 92.
1: Vabbè,
0: e sta cosa qua che e tu sei il 4 luglio 2006, sto per dire, 2006.
1: No.
0: È tanta roba, però è giusto che appunto ti inserisca nei programmi anche storici della radio, perché deve essere così. Tanto comunque navighiamo sempre nella stessa melma.
1: Melma
0: della generazione dai millennials in giù. No, scherzi a parte, che sempre la stiamo vedendo un po' di negatività.
1: Ah, dai, ci sono tantissime cose belle di questa generazione.
0: Esatto.
1: Perché dire...
0: Esatto. Anzi, in realtà una delle cose più belle delle nostre generazioni è la consapevolezza, secondo
1: vero,
0: me.
1: È vero.
0: È questo tipo di ribellione anche rispetto a tutto quello che... a tutti i sì che si dicevano prima, vero?
1: Sì, ma oddio, io ancora un po' presto per sperimentare questa cosa, però effettivamente noto dalle persone più grandi con cui parlo che c'è un senso maggiore di indipendenza e minore di accettare quello che viene, perché perché bisogna fare la gavetta, mm-hmm. perché è sempre stato così, perché per mille motivi che invece possono essere tranquillamente cambiati.
0: Oh, ma veramente sei qui in radio da 2 mesi, che sì. È una parlata, attenzione.
1: Io? Davvero?
0: Inaspettata.
1: Ma che bel complimento,
0: no,
1: grazie.
0: No, sei strascialla, l'importante era quello.
1: A me piace molto andare in onda, in realtà.
0: Si vede.
1: Dopo le prime 2 volte che ho fatto Domani a Luna, spaventatissima, poi basta, sono entrare a Polisveglia e a RPG, ho fatto troppi programmi, mi sono infilato ovunque.
0: Ed
1: eccomi
0: 40.
1: Qua. Adesso.
0: Adesso It 40. E sai cosa ti dico? Adesso annunci la prossima canzone.
1: Annuncio la prossima
0: canzone. Che ha zero
1: canzone.
0: Di intro, oltretutto.
1: Oddio,
0: eh?
1: Al volo. Io con le intro sono pessima, quello ancora non sono brava.
0: L'hai vista?
1: No, aspetta, eccomi. Oddio. È proprio lei, Free Your Mind di Prospa Clooney.
0: È Clooney.
1: Non la conoscevo.
0: Adesso senti
1: adesso
0: che pezzone.
1: Scopriamo se è bella.

0: bello tenere la porta aperta e far sentire il suono del caffè che si fa in questo momento. Clea,
1: bellissimo, eh? Ma è tutta quanta ambient, sai, c'è gente che ascolta direttamente lo fai con suoni di bar e noi lo facciamo direttamente in diretta.
0: Sì sì, infatti, no, a me piace fare questa cosa qua. Allora ti invito sul tuo computer a digitare Official Charts Top 40, perché
1: subito
0: è il momento del riepilogo. Che cos'è il riepilogo? Così almeno lo spiego con calma, come se fosse una puntata del cervellone, che è un'altra cosa che
1: Sei tu quello che organizza il cervellone?
0: Io lo conduco.
1: Oddio! Ti ho sentito, allora so che perfetto.
0: Mi dispiace, allora.
1: No, addirittura.
0: Sei riuscita a reperire la classifica?
1: Sì.
0: Quindi vai su, scorri su, vai verso la 20.
1: Ok, eccoci.
0: Allora, tu sai cosa dovrai fare? Mi piace che la logistica la facciamo in diretta. Tu dirai dalla 15 e la 11 più o meno come lo dico io. Adesso poi mi ascolterai. È un tipo listen and repeat,
1: sì? Okay. Quindi,
0: gli esercizi d'inglese.
1: Bellissimo.
0: Che facevi alle medie magari,
1: sì.
0: Cioè due o tre anni fa. No, scherzo,
1: no, uno e mezzo.
0: Un e mezzo, ecco. Attenzione, mamma mia. E basta, perché il riepilogo è quindi un break

0: bene, proseguono salendo. Alla 15 abbiamo Material Lover di Sienna Spiro dal dal Diavolo Veste Prada 2. Al 14 posto, sempre salendo, On Tonight di Silva Bampa. Al 13 invece scende un pochino, abbiamo Janis Shut the Fuck Up di Drake. Al 12 Free Your Mind, sempre di Prospect Cloney, che abbiamo appena ascoltato. E poi Man I Need all'11 posto di Olivia Dean, o non so, Dan, non
1: Dean,
0: so come si
1: chiama. Sì.
0: Dean. All'11 posto, che sale.
1: Mamma mia, mamma mia. C'ho i brividi.
2: This is officially the UK's biggest chart show.
1: Adesso voglio che tu introduca questa canzone, perché la conosci sicuro.
0: Ma certo che la conosco, eh? Ma poi con l'uscita del film di recente.
1: L'hai visto?
0: Non l'ho ancora visto, me lo consigli, tu l'hai visto?
1: Mi sa che oramai te lo cuccherà in streaming.
0: È vero, non è più al cinema. Beh, oddio, qualcuno che rimane fino a tardi c'è sempre,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: lo scoprirò. Vabbè, direi che si sente già dalla base. Chi non lo conosce vive sotto un sasso, è Michael Jackson. E non so, ci sono un botto di canzoni di Michael Jackson che a me piacciono tante,
1: sì.
0: Forse questa non è tra le prime. Billie Jean è tra le mie preferite.
1: Ci sta.
0: E io la adoro.
1: Tu ami Thriller, ma tu sei grande amante di Michael Jackson o ascolti altro?
0: No, ascoltatrice casuale, diciamo. Ma adesso andiamo con la canzone che è Beat It.

American Girls Harry Styles alla posizione numero 8, sale di 4 posizioni alla 16ª settimana in classifica, anche questa. Adesso abbiamo un filotto di canzoni che sono state numero 1, ma voi non mi aspettate assolutamente chi troviamo in prima posizione, ma nella maniera più totale. Detto questo, andiamo avanti con la nostra classifica, perché siamo già alla posizione numero 7. E, insomma, è una canzone che, adesso che ho visto il film, è una canzone che ci sta di brutto. Taylor Swift con I Knew It, I Knew You, Knew You. Mamma mia, con l'afta alla lingua sta cosa diventa veramente dolorosa. E se non avete visto Toy Story 5, andatelo a vedere, perché ci sono dei momenti, soprattutto se avete visto anche i precedenti 4, ci sono dei momenti veramente che ti tengono col cuore in gola dall'emozione. Cioè, veramente qualche lacrimuccia mi è scesa, perché vabbè, a parte che sono straemotivo, ma pensare che forse con questo film si chiuderà il ciclo di Toy Story dopo 31 anni, insomma, ancora più lungo rispetto a, vabbè, per dire, Harry Potter, che si è chiuso in 12 o 13 anni. Questo che si chiude dopo più di 30 anni, pensare che il primo Toy Story uscì nel 95, insomma, è pazzesco. Questa la troviamo ai titoli di coda, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

I knew it, I knew you, mamma mia. Alla posizione 7 scende dalla 1 settimana scorsa. Quindi avete già capito, insomma, che cambia di tutto. Così la classifica. Abbiamo Ariana Grande, ex numero 1 anche lei, con Hate That I Made You Love Me alla numero 6.

Under the Age Love Me, Ariana Grande alla posizione numero 6 in questa quarta settimana nella top 40 inglese, stabile rispetto a settimana scorsa. E ora quindi abbiamo, diciamo, un altro bellissimo album che è entrata da poco in classifica, visto che l'album è uscito il 12 giugno ed è un titolo altrettanto lungo, simile a un Harry Styles, che è You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, e ce ne sono ben 3 canzoni. Partiamo da Drop Dead alla posizione numero 5 e The Cure alla posizione numero 4, che ce le ascoltiamo una dietro l'altra, una canzone più bella dell'altra, davvero. Album 50 minuti di musica in cui c'è anche Robert Smith di The Cure, insomma, infatti c'è una canzone che si intitola The Cure, insomma, Olivia Rodrigo, spacchi.

0: Olivia Rodrigo con The Cure dopo Drop Dead. E se non avete visto anche la copertina, molti paragonano questa copertina a un quadro francese di metà Settecento di un artista che io francamente non conoscevo, che è Jean-Honoré Fragonard, mai sentito. Però effettivamente ci somiglia, c'è la copertina di Olivia Rodrigo su un'altalena immersa nel cielo, molto bella. Ma ora è il momento di tornare con Michael Jackson, incredibile, con la tua canzone preferita, Clea. C'è Billie Jean, vieni. Hai letteralmente 20 secondi per entrare e dire due cose sulla canzone preferita di Michael Jackson.
1: Io, non so molto in realtà, mi piace Basta moltissimo, ha un bellissimo ritmo, cioè non c'è molto da dire al riguardo.
0: Ci balli sopra?
1: Di brutto.
0: Tu balli?
1: Io no, malissimo, cioè sì, ma male.

0: ballerine. No, in realtà no, perché non ho ballato, ho girato sulla sedia. Però ho cantato, ho canticchiato, non so se hai sentito.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: questa induce proprio a accompagnare Michael durante la canzone, la adoro. E non mi aspettavo fosse in top 3, ma stiamo scherzando.
1: Non solito, anzi no, in terza, sì, no, sono per di seconda, ma terza posizione che sale di 4, pazzesco,
0: E adesso andiamo ancora con Olivia Rodrigo, che ho già visto già prima.
1: Ti piace Olivia Rodrigo?
0: Oh, no, non sono una grande fan, sinceramente. Mi dispiace.
1: Attenzione.
0: Non è il mio genere, un pochino troppo lento, non mi fa impazzire. Però vediamo se questa mi fa cambiare idea.

0: distratti con altre cose.
1: Visto che sei in periodo, hai detto che è il periodo indie.
0: Vero, sì, Willy Peyote è, non è proprio indie lui, però dai, inseriamolo. È un rapper, cioè più rap.
1: È un ottimo rapper, sì. Rapper, tanta roba.
0: Ma non è purtroppo nella top 40 UK, infatti.
1: Difficile.
0: È abbastanza. Invece sai che cosa c'è nella top 10? Adesso andiamo un po' a rivedere, perché al decimo posto c'era...
1: Ah, aspetta, che tu sei... Stai prendendo un botto.
0: Sono troppo veloce.
1: Adesso me lo dici tutto tu adesso per
0: tutto
1: punizione.
0: Io?
1: Fino alla 2.
0: No vabbè, fino alla 2. E allora iniziamo dalla 10 con Beat It, che scende un pochino. E invece salendo abbiamo la 9 con Choosing Texas di Ella Langley, American Girls all'ottavo posto di Harry Styles, Taylor Swift al settimo, che scende un pochino con I Knew It, I Knew You di Toy Story 5, Ariana Grande rimane ferma al sesto con Hate That I Made You Love Me, ups, e impappinata con l'inglese. Adesso abbiamo un botto di Olivia Rodrigo, perché al quinto abbiamo Drop Dead, al quarto abbiamo The Cure, al secondo, anticipo la terza, Stupid Song, e invece al terzo posto abbiamo Billie Jean, che sale, guadagna posizione. Insomma,
1: c'è anche questa cosa qua, Officially the UK's biggest chart show. Top 40. Who's gonna be the number one? Così con il riverberone.
0: Oddio, e lo devo dire? Lo devo dire oppure rimane la suspense parte e tutti vengono estasiati?
1: Puoi anche dirlo, perché manca 4 minuti alla
0: e
1: fine.
0: E allora lo diciamo velocissimo. Abbiamo ancora Olivia Dean con Sam Fender.
1: E torna alla numero 1.
0: Ed è di nuovo qui e abbiamo Rain Me In.
1: 14ª settimana alla numero 1, non consecutiva.
0: Basta.
1: Ma soprattutto è dal 27 giugno dell'anno scorso è dal 27 giugno dell'anno scorso che è in top 40.
0: Cioè in UK non stanno uscendo canzoni.
1: È da un anno che è in top 40.
0: Non escono canzoni, non escono canzoni. È l'unica.
1: Però è questa.
0: Dici
1: molto
0: che
1: bella.
0: Se lo merita?
1: Sì.
0: Io anche questa non l'ho mai ascoltata. Non sono molto pratica della top 40 inglese, devo dire, sai?
1: Da oggi la sarai.
0: Da non ci sarà la fan numero uno di questo programma.
1: Grazie, Clea.
0: E vediamo se Rain Me In mi piace.
1: A martedì prossimo.

0: Top Via!
1: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: All of the hits from yesterday to today. Only on